felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.
1: Poi d'improvviso.
2: Protéjanse, brace. Mes apretense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
1: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

fatto di flare la ma di sogni dell'alba sbarrisco con il quando tramonta la luna. Ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli.

calma e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare,